Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo. Le dissi non è niente, ma mentivo, piangevo, piangevo.

L'ho vista dopo un anno, l'altra notte. Rideva, rideva. Mi strinse, lo sapeva che il mio cuore